Se tato tano le tua fa fitai le nei fe au e to e fa manatu mai a te imato. O a fa ingata o fe ngai molo mato atunu o ma fai ona fa fonga fonga mai. O a mana onga tu pito yo la tu fina ngalo maloto. E ala ile fa tu tua ile mato te talo fi so ta ia tu ia te oe. Mai te tali fa ali ali mai pe o mana onga o Danielu. Ai mese fo I Yesu lo walo na fa wa o ia te imato le talo. Ia fa manu ia atu ile anga ia atu o utangata fa tu to umai malu malu ne yaso. Ia vea fe au fola fola au ona. E sanga fa malo sia I pe I mato uma a o mato tautua ma fa talitali I le aso e te toi fo I fa lua mai ai. Ia fa manuia I le au fa fufonga e maise fo I le mato vaenga fa I le polkalame le nei lava atai au. O le maval au atu e la Yesu keriso le li I male fa o langa le lei. Amene.